jwala o tatuwe se ya tsamaya sekgane ya banna wa utlwa fela ka opuruma ora e se ya tsamaya sekgane ya banna e wa se utlwa mana se utlwa mana gere tsena ga se 5 forward a se ya tsamaya jwale go na le mme monane re sebetsa le ena ka taba tsa ntate ntate na le aming ami ba gotletse go nna ba re ka jeno ba re monna ditokomane ke tseo mme a ka saina mono ba nromeletse ya ba ke di latlhela go mme ba ami mme a bone moropa a o nang letho ba gotletse ka jeno bana ba ami ba re ntate ra kopa tswetswe re mme a ra etsetse ntho tsena le tsena mme a di gotlisa di go nna ka di latlhela ami ba re na gore di fumane ntate ga re sebeletse gore freitag nthobe di le gantle mo kokobo

0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.